0: Savore Roma pene nel mangio.
1: Sono schiattato alla Juventus. Faccia Roma,
0: Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma.
2: Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma. Savore Roma